Stefania Trochanowska. Felicità. La mia felicità custodisco in un'icona. Quando l'oscurità è più fitta del buio, attingo ad essa.

Władysław Graban. Ritorni. Sul colle la casa della mia infanzia. A piedi nudi torno a lei intristito, sempre più lontano. Dalle finestre i fiori han seguito la corrente dei fiumi, come bianchi cigni senza un fruscio.